0: Vosio acusumintu agio evangelio.
1: Smarot, in jevis din chenefraram, chesintinigum, kenia flogis un kata Ioanne.